voglia, per toglierti a terrago, chi ne chi chierviamo, un ciuchel a toglierti a colombo, merdo spingente voglia, caso sciogliù, oi, oi, oi, oi, oi, oi, caso scilet, cuccio, oi, colombo, caso scilet, cuccio, oi, caso sciogliù, oi,

Adam, ne fare smagliavo, ho tutto in quattare gnavo. A buschi smotte, su famiglia, te li cosminti, varton, ho tempo bam le veli, e da cero, jam, ne fare smagliavo, ho tutto in quattare gnavo. Most marne, che ne siri alle felle, ho postati,